Northern TV, me pacho, mumba modern se Millennium TV, bom modern se muni na mba Facebook, YouTube, and TikTok, X, me pacho, we see AWUSI.

come beef stew the bacho eh kokwa ya che ana fe beef stew na fish pa na fish ne die fish ne yama ne ma bia ne bia wenu bia fish mu ko fifra fra pa ana odene me bacho nyame aduma ya wa da bia o se be di akokonkwa ne fufu benku ni okro stew emu ne padua